donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

su anziteri oscila veementi, in paparitudine loquor veementi, quanto ste materiati miselementi, figli scorporio dei qualora venti, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere se ne fondamenti, molto